0: Non, si ferma qua più. Vabbè, qui non manca lì. Spoko che chi vuole prendere il rotone here. Set it off. Thanks, Dylan.
1: Just giving an update.